tu aduti, et a peccato simus et per liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem.